0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cubriendo de naranja a todo el centro del país. Bajío FM, en concepto del 93.